Radio Ascoli Night.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Si è squartato al Colosseo.

assassini, gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato sia scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato sia impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto sia mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo. Colosseo. Santinaria al Colosseo.

0: ogni carne. Potere della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne. La morte della carne, della carne, pietra della carne, il lutto della carne, il buio della carne, la passione della carne, la penitenza della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, marcire della carne, e carne, e carne,
1: estasi della carne,
0: consolate la mia carne,
1: passione della
0: non
1: carne,
0: morto, non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché?

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Pronto soccorso KO, l'antidoto è quello dei letti negli ospedali di comunità. Il nuovo corso nella presa in carico deliberato dalla Giunta. 255 posti extra in totale. Il 20% riservato a pazienti che arrivano dai pronto soccorso, il 30% chi viene dismesso dai reparti. Ospedali di comunità e box di partenza dunque, Treia ed Ascoli già attivati, altri 8 in dirittura d'arrivo. Da qui a un mese apriranno i battenti le strutture finanziate con i fondi del PNRR. Per farli funzionare servono tra le 13 e le 18 unità di personale. Entro giugno pronti a partire con le oltre 200 posti letto totali. Baywatch si cambia, la circolare è pronta, le Marche sono apripista. Nuove regole per le spiagge dopo il pressing della regione. I bagnini obbligatori dalle 10 alle 18 e per 25 giorni in meno è stato dunque siglato l'accordo. Il colosso dell'e-commerce Amazon taglia i tempi, il megapolo di Jesi sarà operativo a luglio. Dopo lo stallo la multinazionale aveva dato settembre come deadline, ora il rush finale sopra il luogo di Acquaroli al Lab spinge la crescita del nostro sistema logistico, ha commentato il presidente. Ad Ascoli la strategia di rilancio di Colle San Marco, sulla foresteria ci siamo, il restyling per giugno. Per la struttura miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Nei programmi della provincia diventerà un centro intergenerazionale. L'opera è stata finanziata con i fondi del PNRR per 540.000 euro. Inoltre in arrivo altre risorse da impiegare con percorsi e cammini culturali. Il progetto con l'operazione ripopolamento nelle colline intorno ad Ascoli, l'Arengo sblocca l'iter per 6 villette a Rosara. La strategia prevede aree verdi, parcheggi pubblici per tutti i residenti. La nuova raccolta rifiuti, oltre 400 persone ai primi incontri, ora il tour nei sestieri. Negli appuntamenti a Porta Maggiore Monticelli illustrate le nuove modalità di conferimento tra mastelli, cassonetti intelligenti e contenitori dedicati. Ampio confronto con i residenti. La sicurezza, le mosse del comune, ci sarà un numero WhatsApp, poi più agenti e telecamere. Dopo la rissa in piazza 20 Diobasso, il sindaco Fioravanti annuncia un contatto anonimo per le segnalazioni, una stazione mobile dei carabinieri e l'ampliamento della videosorveglianza. In arrivo anche una control room, l'obiettivo è superare il degrado. Le parole della comandante della polizia locale Patrizia Celani. Tutti hanno invocato la sicurezza, ma ci vuole collaborazione soprattutto con i cittadini. No alla tassa di bonifica, UGL e comitato in piazza, torniamo a protestare. Domani mattina presidio davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Cittadini, agricoltori e terremotati non sono evasori, ma parte lesa. È stata spezzata via definitivamente dalle oltre 2000 sentenze della Corte di Giustizia Tributaria. Questo l'affondo dei cittadini. Pioggia di milioni per scuole e strade, un'invasione di cantieri per Castorano. Sarà completato il nuovo plesso e si interverrà sulla provinciale 18, restyling poi della Torre Civica. Screening gratuito per diabete e patologie cardiovascolari destinato agli over 50 che risiedono nel Piceno si effettua in due location del territorio. La prima è il Dipartimento di Prevenzione dell'ex GIL e poi a San Benedetto al Dipartimento di Prevenzione che è situato in Piazza Nardone. Sabelli, i numeri fanno sorridere, ricavi in aumento e sale l'export, il gruppo continua a crescere, fattori che hanno portato a raggiungere una quota del 18% dell'export sul fatturato complessivo. Oggi alla guida del gruppo c'è la quarta generazione di famiglia, Angelo Galeati e Simone Mariani in qualità di amministratori delegati, insieme a Francesca Mariani alla direzione acquisti. San Benedetto, rissa finita a coltellate, confermati gli arresti, detenzione in carcere per il 21enne rimasto ferito e poi ci sono le altre misure. L'allarme è scattato nella zona della stazione grazie alla telefonata al 112 di una residente. La politica, nel 2027 il commissariato diventerà di primo livello, il sottosegretario Molteni assicura San Benedetto ha bisogno di maggiori presidi. Ricky Martin, il concerto salvato in extremis. Mancavano i permessi per realizzare i lavori nell'area Brancadoro, ma ora sembra essere tutto ok. È confermata quindi la tappa della pop star. Il degrado al Ponte Rotto, mancavano i Maranza, lanciano rifiuti dal viadotto dell'Albula. Da due settimane, denunciano i residenti, ci sono ragazzi che arrivano in motorino e poi scappano via. Ieri l'ultima segnalazione, è stato lanciato un bidone dell'umido insieme ad una fotocopiatrice, un sedile e una busta dell'immondizia proprio nel torrente Albula di fronte alla pizzeria Schiano. Il calcio, Ascoli, Doma e il Potenza, la Serie B non aspetta, alle 20 il ritorno dei quarti, stasera Tomei avanti con due risultati dopo lo 0-0 al Viviani, Del Duca sold out e l'ex Ajapong guida i Lucani, la squadra di De Giorgio potrà contare su 500 tifosi, fuori l'altro ex Castorani. Una notte da dentro o fuori, chi passa sbarca in Final Four, Brescia e Salernitana con un vantaggio considerevole per Picchi e Catania, qualche pericolo in più. In caso di parità di gol, dopo i due confronti dei quarti di finale, passa la testa di serie. Dal primo turno saranno previsti tempi supplementari e poi i calci di rigore. Le date semifinali fissate alla 24 e 27 maggio, anche la finale per la Serie B. Si gioca in due gare, andata il 2 giugno, ritorno il 7. Samba, niente assist dalle forze locali, nessuno vuole entrare in società. L'indirizzo è di rimanere come sponsor senza entrare in base e il presidente Massi potrebbe continuare al vertice con le proprie risorse. I fondi stranieri non entusiasmano e resta sullo sfondo il nodo del budget. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine Ottocento, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
3: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
2: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave, il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Pronto soccorso KO, l'antidoto è quello dei letti negli ospedali di comunità. Il nuovo corso nella presa in carico deliberato dalla Giunta, 255 posti extra in totale, il 20% riservato a pazienti che arrivano dai pronto soccorso, il 30% che viene dismesso dai reparti. Ospedali di comunità e box di partenza dunque, Treia ed Ascoli già attivati, altri 8 in dirittura d'arrivo. Da qui a un mese apriranno i battenti le strutture finanziate con i fondi del PNRR. Per farli funzionare servono tra le 13 e le 18 unità di personale. Entro giugno pronti a partire con le oltre 200 posti letto totali. Baywatch si cambia, la circolare è pronta, le Marche sono apripista. Nuove regole per le spiagge dopo il pressing della regione. I bagnini obbligatori dalle 10 alle 18 e per 25 giorni in meno è stato dunque siglato l'accordo. Il colosso dell'e-commerce Amazon taglia i tempi, il megapolo di Jesi sarà operativo a luglio. Dopo lo stallo la multinazionale aveva dato settembre come deadline, ora il rush finale sopra il luogo di Acquaroli al Lab spinge la crescita del nostro sistema logistico, ha commentato il presidente. Ad Ascoli la strategia di rilancio di Colle San Marco, sulla foresteria ci siamo, il restyling per giugno. Per la struttura miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Nei programmi della provincia diventerà un centro intergenerazionale. L'opera è stata finanziata con i fondi del PNRR per 540.000 euro. Inoltre in arrivo altre risorse da impiegare con percorsi e cammini culturali. Il progetto con l'operazione ripopolamento nelle colline intorno ad Ascoli, l'Arengo sblocca l'iter per 6 villette a Rosara. La strategia prevede aree verdi, parcheggi pubblici per tutti i residenti. La nuova raccolta rifiuti, oltre 400 persone ai primi incontri, ora il tour nei sestieri. Negli appuntamenti a Porta Maggiore Monticelli illustrate le nuove modalità di conferimento tra mastelli, cassonetti intelligenti e contenitori dedicati. Ampio confronto con i residenti. La sicurezza, le mosse del comune, ci sarà un numero WhatsApp, poi più agenti e telecamere. Dopo la rissa in piazza 20 Diobasso, il sindaco Fioravanti annuncia un contatto anonimo per le segnalazioni, una stazione mobile dei carabinieri e l'ampliamento della videosorveglianza. In arrivo anche una control room, l'obiettivo è superare il degrado. Le parole della comandante della polizia locale Patrizia Celani. Tutti hanno invocato la sicurezza, ma ci vuole collaborazione soprattutto con i cittadini. No alla tassa di bonifica, UGL comitato in piazza, torniamo a protestare. Domani mattina presidio davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Cittadini, agricoltori e terremotati non sono evasori, ma parte lesa. È stata spezzata via definitivamente dalle oltre 2000 sentenze della Corte di Giustizia Tributaria. Questo l'affondo dei cittadini. Pioggia di milioni per scuole e strade, un'invasione di cantieri per Castorano. Sarà completato il nuovo plesso e si interverrà sulla provinciale 18. Restyling poi della Torre Civica. Screening gratuito per diabete e patologie cardiovascolari destinato agli over 50 che risiedono nel Piceno. Si effettua in due location del territorio. La prima al Dipartimento di Prevenzione dell'ex GIL e poi a San Benedetto al Dipartimento di Prevenzione che è situato in Piazza Nardone. Sabelli, i numeri fanno sorridere, ricavi in aumento e sale l'export. Il gruppo continua a crescere, fattori che hanno portato a raggiungere una quota del 18% dell'export sul fatturato complessivo. Oggi alla guida del gruppo c'è la quarta generazione di famiglia, Angelo Galeati e Simone Mariani in qualità di amministratori delegati, insieme a Francesca Mariani alla direzione acquisti. San Benedetto, rissa finita a coltellate, confermati gli arresti, detenzione in carcere per il 21enne rimasto ferito e poi ci sono le altre misure. L'allarme è scattato nella zona della stazione grazie alla telefonata al 112 di una residente. La politica: nel 2027 il commissariato diventerà di primo livello. Il sottosegretario Molteni assicura: San Benedetto ha bisogno di maggiori presidi. Ricky Martin: il concerto salvato in extremis. Mancavano i permessi per realizzare i lavori nell'area Brancadoro, ma ora sembra essere tutto ok. È confermata quindi la tappa della pop star. Il degrado: al ponte rotto mancavano i Maranza, lanciano rifiuti dal viadotto dell'Albula. Da 2 settimane, denunciano i residenti, ci sono ragazzi che arrivano in motorino e poi scappano via. Ieri l'ultima segnalazione: è stato lanciato un bidone dell'umido insieme ad una fotocopiatrice, un sedile e una busta dell'immondizia proprio nel torrente Albula di fronte alla pizzeria Ascanio. Il calcio: Ascoli, Doma e il Potenza. La Serie B non aspetta, alle 20 il ritorno dei quarti. Stasera Tomei avanti con 2 risultati dopo lo 0-0 al Viviani. Del Duca sold out, l'ex Japong guida i Lucani. La squadra di De Giorgio potrà contare su 500 tifosi, fuori l'altro ex Castorani. Una notte da dentro o fuori, chi passa sbarca in Final Four. Brescia e Salernitana con un vantaggio considerevole per Picchi e Catania, qualche pericolo in più. In caso di parità di gol, dopo i 2 confronti dei quarti di finale, passa la testa di serie. Dal primo turno saranno previsti tempi supplementari e poi i calci di rigore. Le date: semifinali fissate alla 24 e 27 maggio, anche la finale per la Serie B. Si gioca in 2 gare, andata il 2 giugno, ritorno il 7. Samba: niente assist dalle forze locali, nessuno vuole entrare in società. L'indirizzo è di rimanere come sponsor senza entrare in base e il presidente Massi potrebbe continuare al vertice con le proprie risorse. I fondi stranieri non entusiasmano e resta sullo sfondo il nodo del budget. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
2: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Starter Pack.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po'.

0: Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacal, la 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia. Nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico. Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata, e in sommo grado nell'Eucaristia.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,34% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Piazza Musica.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione e studio Verusca Cestarelli. Sicurezza urbana, l'Arengo studia un pacchetto ad hoc per affrontare la situazione ad Ascoli. Miglioramento della videosorveglianza, aumento del numero delle telecamere in varie zone strategiche della città. Sarà inoltre installato un control room all'interno del comando di polizia locale e un potenziamento dell'organico, e saranno attivati ulteriori controlli delle attività commerciali utili a sanzionare chi venderà alcol ai minori, per contrastare anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre sarà istituito un numero WhatsApp a disposizione dei cittadini, che potranno segnalare situazioni da monitorare sollecitando controlli accurati. Gli ultimi episodi, ha commentato il sindaco Fioravanti, ci spingono a lavorare per migliorare la situazione. Insieme alla polizia locale, ha detto il primo cittadino, cerchiamo di prevenire fenomeni e veniamo di allontanare chi vuole delinquere ad Ascoli. Atti vandalici nella notte nel quartiere Ponte Rotto di San Benedetto, una situazione che va avanti da 2 settimane e che vede protagonisti una banda di Maranza. L'ultimo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì, quando intorno alla mezzanotte alcuni residenti hanno sentito un rumore di scooter che transitavano, subito dopo un fragore di vetro contro auto e casa, oltre ad un rumore assordante di grossi oggetti lanciati dal Ponte dell'Albula. Sono stati lanciati un bidone dell'umido insieme ad una fotocopiatrice, un sedile ed una busta dell'indifferenziata. Ora le forze dell'ordine stanno lavorando per risalire ai colpevoli grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza di un'attività presente di fronte al cimitero. È previsto per fine anno il completamento del ponte ciclo pedonale sul Tronto, infrastruttura di valore strategico posta sulla ciclovia adriatica che collegherà San Benedetto a Martinsicuro. Sentiamo Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto. Detto.
3: In particolare, nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo, sono state realizzate entrambe le due pile, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere in località Sentina, quindi che come interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela.
2: E questa era una piccola anticipazione dell'intervista che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Vanno in scena stasera i match di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C, che decreteranno chi accederà alla Final Four e continuerà a coltivare il sogno chiamato Serie B. L'Ascoli di Tomei ospita il Potenza, una gara da dentro o fuori per i bianconeri, che avranno tutto il sostegno del Del Duca. Sentiamo Mario La Rocca.
4: Un Del Duca sold out per spingere l'Ascoli verso il passaggio del turno. L'eventuale semifinale vedrà i bianconeri di fronte contro la vincente tra Catania e Lecco. Per mister Tomei pochi dubbi di formazione, per i soliti ballottaggi, uno a centrocampo tra Corradini e Milanese e l'altro probabile sull'esterno di destra, con Silipe e Del Sole a contendersi una maglia da titolare. Proprio Del Sole, al rientro dopo il lungo stop, ha dato le impressioni più positive nel match di andata contro il Potenza. Scalpita il numero 10 bianconero, che è pronto ad affrontare il match contro il rossoblù dal primo minuto. Il Del Duca già ribolle, calcio d'inizio, ore 20.
2: La Compagnia dei Folli organizza dal 22 al 26 giugno presso il Palafolli un workshop di 5 giorni dedicato all'arte dei trampoli per persone tra i 18 e i 30 anni, pensato per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina in modo creativo, sicuro e coinvolgente. Il laboratorio permetterà ai partecipanti non solo di muovere i loro primi passi sui trampoli, ma anche di entrare in confidenza con tecniche di movimento scenico e di coordinazione. Maggiori informazioni sul sito palafolli.it. Ed è davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, separati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà: Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi nel nostro Realtà Locali di mobilità dolce, in particolare di mobilità su due ruote. Andremo a vedere qual è la situazione nel nostro territorio da questo punto di vista e ne parleremo con Paolo Laureati della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di San Benedetto. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Iniziamo subito a parlare di una delle infrastrutture più attese, il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto. Se ne è parlato tanto, più volte annunciato, inizialmente doveva essere pronto per la scorsa estate e poi per questa, adesso si parla di fine anno. Qual è dunque, ecco, la situazione e quale anche il valore strategico di questa infrastruttura?
2: Allora, andiamo in ordine con la situazione attuale. Noi come FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, seguiamo costantemente, proprio anche di persona, sul luogo. E per essere più precisi, venerdì avevo chiesto informazioni all'assessore regionale Baldelli, il quale gentilmente mi ha mandato un report abbastanza dettagliato che ho qui sotto mano e che vi posso leggere. La realizzazione dell'opera sta procedendo su entrambe le sponde, in particolare nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo, sono state realizzate entrambe le due file, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere di località Sentina, quindi che mi interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Si sta inoltre precedendo la realizzazione della penisola, ossia una struttura temporanea in terra compattata da posizionare all'interno dell'alveo che consentirà di realizzare l'ultima pila. Contemporaneamente, oltre a quanto si sta realizzando in cantiere, sono in corso di completamento presso le officine dell'impresa appaltatrice il resto delle lavorazioni, in particolare la realizzazione dei conci che permetteranno di comporre l'intero impalcato metallico del ponte. Questo è quanto mi ha riferito. Le spiego un attimo. Purtroppo i piloni, due dei piloni devono andare non proprio in alveo ma nella parte comunque interna dell'argine, per cui per lavorarci devono fare delle opere provvisionali nelle palancole per eliminare l'acqua e poterci lavorare dentro. Quindi, da questo punto di vista è abbastanza complesso. Mi conforta il fatto che si siano accertati che la lavorazione in officina sia avviata, perché non dimentichiamo che la struttura vera e propria del ponte è fatta di conci di metallo che vanno costruiti in officina e poi portati in loco. Quindi questo è quello che mi ha riferito. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela. Vediamo, perché l'opera è effettivamente strategica nel quadro delle infrastrutture, delle ciclovie. Ricordiamo che il ponte sul Tronto si trova sul percorso della ciclovia Adriatica, che è una infrastruttura di livello nazionale codificata, per cui ha la sua importanza anche perché, come vediamo, il turismo in bicicletta si sta sviluppando, ma anche i trasporti in bicicletta, il movimento in bicicletta. Quello che io ho sempre sostenuto è che è valido questo ponte anche per le persone che si devono spostare tutti i giorni da Martinsicuro a Porto d'Ascoli. Non dimentichiamo che Martinsicuro è lì a due passi e la zona dei centri commerciali è molto vicina, è attualmente irraggiungibile in bicicletta e a piedi. Non dimentichiamo anche, vado un attimo avanti, che questo poi ponte si trova in uno snodo praticamente che viene sia dalla ciclovia Adriatica, con la ciclovia di via Pasubio che è stata completata, la ciclovia Adriatica che passerebbe in Sentina, e la ciclovia del Tronto o ciclovia Salaria che viene da Ascoli, che anche questa è una direttrice in via di sviluppo che dovrebbe andare oltre Ascoli, ma lì poi si incontrano delle difficoltà maggiori. E questo punto è uno snodo perché la ciclovia del Tronto arriva proprio nella zona di Decatur, per intenderci, e poi si innesta sulla ciclovia Adriatica e col ponte in mezzo. Questa è un po' la situazione di quel punto cruciale.
1: Questa è la situazione dunque, e qualcosa si muove anche su altri fronti. Infatti è stato inaugurato il primo segmento della ciclovia del Tesino. Sono per il momento solo 250 metri che sono stati inaugurati, ma segnano l'avvio di un progetto più ampio, un percorso lungo 36 chilometri che attraversa 9 comuni fino a Rotella, e cioè Grottammare, Lipatranzone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Monte di Nove e appunto Rotella. Anche questo una infrastruttura che arricchirà un pochino il bacino dei percorsi ciclabili del nostro territorio.
2: Sì, sicuramente anche questo fa parte di una rete strutturale che è stata progettata anni fa dalla Regione Marche. Scusate, volevo precisare che il progetto e la direzione dei lavori del ponte sul Tronto è la responsabilità della Regione Marche, ma partecipano tutte le regioni, cioè è un progetto unitario.
1: Certo.
2: Torniamo alla ciclovia del Tesino. Fa parte di una rete di ciclovie a pettine che devono valorizzare tutti i territori dell'Interland, quindi su tutte le valli di una certa importanza sono già state sviluppate, sono in via di sviluppo come qui queste ciclovie che ci possono permettere di penetrare verso l'interno per visitare, sia per motivi di movimentazione normale che per visitare i centri interni che sono ricchi di storia e di arte, come ben sappiamo, nelle Marche.
1: Certo, ricordiamo che poi le ciclovie una volta realizzate vanno manutenute. Dunque, qual è la situazione un po' del Piceno, anche della zona, insomma, della Riviera da questo punto di vista?
2: Finisco il discorso delle ciclovie in generale, non è che verranno, intendiamoci, realizzate tutte su pista ciclabile in sede propria come quella dell'inizio del Tesino, anche se quella è già ciclopedonale, ma in molte zone si farà in modo di avere delle piste ciclabili che non siano in separata sede, ma in zone dove il traffico è relativamente basso potranno viaggiare sulla sede stradale mediante opportuna segnaletica.
1: Certo.
2: Questo anche perché altrimenti i costi sarebbero assolutamente mostruosi, spropositati rispetto a tutto il resto.
1: Certo, come si fa poi del resto d'Europa, penso, no? Si fa...
2: Sì, dove è possibile si fa, dove c'è anche un senso, perché bisogna vedere la portata del traffico, però se il traffico veicolare lo consente è utile anche per accelerare i tempi, intendiamoci, parli sulla sede stradale con l'opportuna segnaletica.
1: Certo.
2: Per quanto alle manutenzioni, appunto, questo è un punto molto molto dolente, soprattutto nella nostra città. Noi sollecitiamo spesso l'amministrazione, purtroppo in questo momento è assente, ma dovrebbero essere un compito dei funzionari che sono sempre al loro posto, indipendentemente dall'amministrazione. San Benedetto è un po' ridotta a marino, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica, la manutenzione dei fondi stradali. San Benedetto era avanti 20 anni fa, quando cominciarono a fare la ciclovia del lungomare, quando abbiamo realizzato tutto il lungomare e altri vari pezzi. Comunque altri vari pezzi sono rimasti pezzi scollegati, e comunque le manutenzioni, soprattutto delle segnaletiche, vanno anche fatte. Noi abbiamo sollecitato più e più volte. Già da 3 anni, quando è cominciato l'iter del PUMS, che adesso è stato approvato, PUMS e Biciplan, però queste sono opere che andrebbero fatte senza dover aspettare una pianificazione di livello strategico, che poi poco a che vedere con le manutenzioni, perché le manutenzioni vanno fatte per la sicurezza di tutti, manutenzioni e riprogettazione di alcuni punti cruciali come incroci che progettate alla vecchia maniera costituiscono un vero pericolo, ma non solo per il traffico ciclabile, ma anche e soprattutto per il traffico pedonale. Vediamo incroci realizzati con parcheggi a ridosso del senso di marcia che sono assolutamente pericolosi, e tante altre situazioni che andrebbero riviste subito, senza aspettare di fare i piani esecutivi del PUMS, che lo ricordiamo, PUMS e Bicicla sono piani strategici, ma che hanno bisogno di piani attuativi, quindi se ne parla ancora di tempo, ne passerà, insomma.
1: E noi allora continueremo a parlare di questi temi anche per monitorare le attività dell'amministrazione da questo punto di vista. Intanto grazie mille Paolo Laureati per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a te.
1: Noi ci salutiamo qui, ringraziamo anche chi ci ha seguito finora. Potete riascoltare la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia plasma la chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi alle Maldive, portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin, la nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, Villa Panfili, il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, sì, partner strategico speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento presidente il Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
6: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
5: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
6: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Olio.
7: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi due anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono tre persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive e recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
8: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. Tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone. Il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
9: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente al 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi, diciamo, ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora, casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così, diciamo, rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti, regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Radio Ascoli.

Non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e studio Verusca Cestarelli. Sicurezza urbana, l'Arengo studia un pacchetto ad hoc per affrontare la situazione ad Ascoli, miglioramento della videosorveglianza, aumento del numero delle telecamere in varie zone strategiche della città. Sarà inoltre installato un control room all'interno del comando di polizia locale e un potenziamento dell'organico e saranno attivati ulteriori controlli delle attività commerciali utili a sanzionare chi venderà alcol ai minori per contrastare anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre sarà istituito un numero WhatsApp a disposizione dei cittadini che potranno segnalare situazioni da monitorare sollecitando controlli accurati. Gli ultimi episodi, ha commentato il sindaco Fioravanti, ci spingono a lavorare per migliorare la situazione. Insieme alla polizia locale, ha detto il primo cittadino, cerchiamo di prevenire fenomeni e veniamo di allontanare chi vuole delinquere ad Ascoli. Atti vandalici nella notte nel quartiere Ponte Rotto di San Benedetto, una situazione che va avanti da due settimane e che vede protagonisti una banda di Maranza. L'ultimo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì, quando intorno alla mezzanotte alcuni residenti hanno sentito un rumore di scooter che transitavano, subito dopo un fragore di vetro contro auto e casa, oltre ad un rumore assordante di grossi oggetti lanciati dal Ponte dell'Albula. Sono stati lanciati un bidone del l'umido insieme ad una fotocopiatrice, un sedile ed una busta dell'indifferenziata. Ora le forze dell'ordine stanno lavorando per risalire ai colpevoli grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza di un'attività presente di fronte al cimitero. È previsto per fine anno il completamento del ponte ciclo pedonale sul Tronto, infrastruttura di valore strategico posta sulla ciclovia adriatica che collegherà San Benedetto a Martinsicuro. Sentiamo Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto.
2: In particolare, nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo, sono state realizzate entrambe le due pile, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere in località Sentina, quindi che mi interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela.
1: E questa era una piccola anticipazione dell'intervista che andrà in onda nell'ambito di Realtà Locali. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Vanno in scena stasera i match di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C che decreteranno chi accederà alla Final Four e continuerà a coltivare il sogno chiamato Serie B. L'Ascoli di Tomei ospita il Potenza, una gara da dentro o fuori per i bianconeri che avranno tutto il sostegno del Del Duca. Sentiamo Mario La Rocca.
3: Un Del Duca sold out per spingere l'Ascoli verso il passaggio del turno. L'eventuale semifinale vedrà i bianconeri di fronte contro la vincente tra Catania e Lecco. Per mister Tomei pochi dubbi di formazione, per i soliti ballottaggi, uno a centrocampo tra Corradini e Milanese e l'altro probabile sull'esterno di destra con Siripe e Del Sole a contendersi una maglia da titolare. Proprio Del Sole al rientro dopo il lungo stop ha dato le impressioni più positive nel match di andata contro il Potenza. Scalpita il numero 10 bianconero che è pronto ad affrontare il match contro il rossoblù dal primo minuto. Il Del Duca già ribolle, calcio d'inizio, ore 20.
1: La Compagnia dei Folli organizza dal 22 al 26 giugno presso il Palafolli un workshop di 5 giorni dedicato all'arte dei trampoli per persone tra i 18 e i 30 anni, pensato per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina in modo creativo, sicuro e coinvolgente. Il laboratorio permetterà ai partecipanti non solo di muovere i loro primi passi sui trampoli, ma anche di entrare in confidenza con tecniche di movimento scenico e di coordinazione. Maggiori informazioni sul sito palafolli.it. Ed è davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Su
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: sirena dell'ambulanza in avvicinamento, quella che si...
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine più che mai. Così la Premier Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro indiano Modi, oggi in visita a Roma, specificando che l'interscambio fra i due paesi salirà a 20 miliardi entro il 2029. In crescita la collaborazione nel settore di sicurezza e difesa, ha affermato il premier indiano. Incontro in Cina tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione al termine del vertice, Cina e Russia attaccano Trump, condannando gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. Si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione, sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Recuperata nella grotta anche l'attrezzatura che i tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale ora è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale, così Papa Leone nell'udienza di questa mattina.
3: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
4: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
3: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
4: Da Roma, Rita Salerno.
2: Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia, condannato al termine del giudizio abbreviato a 10 mesi per omissione di soccorso. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano sul grave ferimento di Davide Cavallo, 22 anni, lo scorso 12 ottobre, dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como, una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare permanente. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Succede.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi nel nostro Realtà Locali di mobilità dolce, in particolare di mobilità su due ruote. Andremo a vedere qual è la situazione nel nostro territorio da questo punto di vista e ne parleremo con Paolo Laureati della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di San Benedetto. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Iniziamo subito a parlare di una delle infrastrutture più attese, il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto. Se ne è parlato tanto, più volte annunciato, inizialmente doveva essere pronto per la scorsa estate e poi per questa, adesso si parla di fine anno. Qual è dunque, ecco, la situazione e qual è anche il valore strategico di questa infrastruttura?
2: Allora, andiamo in ordine per la situazione attuale. Noi come FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, seguiamo costantemente, proprio anche di persona, sul luogo. E per essere più precisi, venerdì avevo chiesto informazioni all'assessore regionale Baldelli, il quale gentilmente mi ha mandato un report abbastanza dettagliato che ho qui sotto mano e che vi posso leggere. La realizzazione dell'opera sta procedendo su entrambe le sponde, in particolare nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo, sono state realizzate entrambe le due pile, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere di località Sentina, quindi che mi interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Si sta inoltre precedendo la realizzazione della penisola, ossia una struttura temporanea in terra compattata da posizionare all'interno dell'alveo che consentirà di realizzare l'ultima pila. Contemporaneamente, oltre a quanto si sta realizzando in cantiere, sono in corso di completamento presso le officine dell'impresa appaltatrice il resto delle lavorazioni, in particolare la realizzazione dei conci che permetteranno di comporre l'intero impalcato metallico del ponte. Questo è quanto mi ha riferito. Le spiego un attimo, purtroppo i piloni, due dei piloni devono andare non proprio in alveo ma nella parte comunque interna dell'argine, per cui per lavorarci devono fare delle opere provvisionali, delle palancole per eliminare l'acqua e poterci lavorare dentro. Quindi, da questo punto di vista è abbastanza complesso. Mi conforta il fatto che si siano accertati che la lavorazione in officina sia avviata, perché non dimentichiamo che la struttura vera e propria del ponte è fatta di conci di metallo che vanno costruiti in officina e poi portati in loco. Quindi questo è quello che mi ha riferito. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela. Vediamo, perché l'opera è effettivamente strategica nel quadro delle infrastrutture, delle ciclovie. Ricordiamo che il ponte sul Tronto si trova sul percorso della ciclovia Adriatica, che è una infrastruttura di livello nazionale codificata, per cui ha la sua importanza anche perché, come vediamo, il turismo in bicicletta si sta sviluppando, ma anche i trasporti in bicicletta, il movimento in bicicletta. Quello che io ho sempre sostenuto è che è valido questo ponte anche per le persone che si devono spostare tutti i giorni da Martinsicuro a Porto d'Ascoli. Non dimentichiamo che Martinsicuro è lì a due passi e la zona dei centri commerciali è molto vicina, è attualmente irraggiungibile in bicicletta e a piedi. Non dimentichiamo anche, vado un attimo avanti, che questo poi ponte si trova in uno snodo praticamente che viene sia dalla ciclovia Adriatica, con la ciclovia di via Pasubio che è stata completata, la ciclovia Adriatica che passerebbe in Sentina, e la ciclovia del Tronto o ciclovia Salaria che viene da Ascoli, che anche questa è una direttrice in via di sviluppo che dovrebbe andare oltre Ascoli, ma lì poi si incontrano delle difficoltà maggiori. E questo punto è uno snodo perché la ciclovia del Tronto arriva proprio nella zona di Decathlon, per intenderci, e poi si innesta sulla ciclovia Adriatica e col ponte in mezzo. Questa è un po' la situazione di quel punto cruciale.
1: Questa la situazione dunque, e qualcosa si muove anche su altri fronti. Infatti è stato inaugurato il primo segmento della ciclovia del Tesino. Sono per il momento solo 250 metri che sono stati inaugurati, ma segnano l'avvio di un progetto più ampio, un percorso lungo 36 chilometri che attraversa 9 comuni fino a Rotella, e cioè Grottammare, Ripatranzone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Monte di Nove e appunto Rotella. Anche questo una infrastruttura che arricchirà un pochino il bacino dei percorsi ciclabili del nostro territorio.
2: Sì, sicuramente anche questo fa parte di una rete strutturale che è stata progettata anni fa dalla Regione Marche. Volevo precisare che il progetto e la direzione dei lavori del ponte sul Tronto è la responsabilità della Regione Marche, ma partecipano tutte le regioni, cioè è un progetto unitario.
1: Certo.
2: Torniamo alla ciclovia del Tesino. Fa parte di una rete di ciclovie a pettine che devono valorizzare tutti i territori dell'Interland, quindi su tutte le valli di una certa importanza sono già state sviluppate, sono in via di sviluppo come qui queste ciclovie che ci possono permettere di penetrare verso l'interno per visitare, sia per motivi di movimentazione normale che per visitare i centri interni che sono ricchi di storia e di arte, come ben sappiamo, nelle Marche.
1: Certo, ricordiamo che poi le ciclovie una volta realizzate vanno manutenute, dunque qual è la situazione un po' del Piceno, anche della zona insomma della Riviera da questo punto di vista?
2: Finisco il discorso delle ciclovie in generale, non è che verranno, intendiamoci, realizzate tutte su pista ciclabile in sede propria come quella dell'inizio del Tesino, anche se quella è già ciclopedonale, ma in molte zone si farà in modo di avere delle piste ciclabili che non siano in separata sede, ma in zone dove il traffico è relativamente basso potranno viaggiare sulla sede stradale mediante opportuna segnaletica.
1: Certo.
2: Questo anche perché altrimenti i costi sarebbero assolutamente mostruosi, spropositati rispetto a tutto il resto.
1: Certo, come si fa poi del resto d'Europa, penso, no?
2: Sì. Dove è possibile si fa, dove c'è anche un senso, perché bisogna vedere la portata del traffico, però se il traffico veicolare lo consente è utile anche per accelerare i tempi, intendiamoci, parli sulla sede stradale con l'opportuna segnaletica.
1: Certo.
2: Per quanto alle manutenzioni, appunto, questo è un punto molto molto dolente, soprattutto nella nostra città. Noi sollecitiamo spesso l'amministrazione, purtroppo in questo momento è assente, ma dovrebbero essere un compito dei funzionari che sono sempre al loro posto, indipendentemente dall'amministrazione. San Benedetto è un po' ridotta malino, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica, la manutenzione dei fondi stradali. San Benedetto era avanti 20 anni fa, quando cominciarono a fare la ciclovia del lungomare, quando abbiamo realizzato tutto il lungomare e altri vari pezzi. Comunque altri vari pezzi sono rimasti pezzi scollegati, e comunque le manutenzioni, soprattutto delle segnaletiche, vanno rifatte. Noi abbiamo sollecitato più e più volte. Già da 3 anni, quando è cominciato l'iter del PUMS, che adesso è stato approvato, PUMS e Biciplan, però queste sono opere che andrebbero fatte senza dover aspettare una pianificazione di livello strategico, che poi poco a che vedere con le manutenzioni, perché le manutenzioni vanno fatte per la sicurezza di tutti, manutenzioni e riprogettazione di alcuni punti cruciali come incroci che progettate la vecchia maniera costituiscono un vero pericolo, ma non solo per il traffico ciclabile, ma anche e soprattutto per il traffico pedonale. Vediamo incroci realizzati con parcheggi a ridosso del senso di marcia che sono assolutamente pericolosi, e tante altre situazioni che andrebbero riviste subito, senza aspettare di fare i piani esecutivi del PUMS, che lo ricordiamo, PUMS e bici sono piani strategici, ma che hanno bisogno di piani attuativi, quindi se ne parla ancora di tempo, ne passerà.
1: E noi allora continueremo a parlare di questi temi anche per monitorare le attività dell'amministrazione da questo punto di vista. Intanto grazie mille Paolo Laureati per essere stato con noi.
2: Grazie a voi. A te.
1: Noi ci salutiamo qui, ringraziamo anche chi ci ha seguito finora. Potete riascoltare la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Your children, they stand out.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1800.

0: www.ascolicampus198.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri Tajani. Bilaterale fra la premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

mica sopravvivere, fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Siamo di nuovo in onda con le notizie locali, bentrovati da tutta la redazione e da Stefania Mistichelli con voi in studio. Cominciamo con un fatto di cronaca: atti vandalici a San Benedetto nel quartiere Ponte Rotto. Da circa 2 settimane bande di ragazzini lasciano i motorini al cimitero e, senza togliere il casco per evitare di essere identificati, gettano bidoni e immondizia dal viadotto dell'Albula. L'ultimo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire agli autori di questi atti grazie le telecamere di sorveglianza funzionanti nella zona. E a proposito di sicurezza urbana, ad Ascoli l'amministrazione comunale ha annunciato alcuni provvedimenti che verranno adottati nei prossimi giorni. Tra questi, l'implementazione della videosorveglianza, il potenziamento dell'organico della polizia municipale e maggiori controlli sulle attività commerciali perché non vendano alcol ai minorenni. Tra le altre iniziative è stato anche istituito un numero WhatsApp che ogni cittadino potrà utilizzare per segnalare situazioni da monitorare. Andiamo a Sant'Egidio, che è in lutto per la scomparsa di Alessandro Forlini, 57 anni, deceduto lunedì pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Molto conosciuto e stimato consigliere comunale e promotore finanziario, Forlini stava percorrendo con la sua auto la strada bonifica del Salinello in territorio di Sant'Omero quando la sua vettura è uscita fuori strada finendo contro un albero. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, il sindaco Annunzio Amatucci ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. Previsto per fine anno il completamento del ponte ciclopedonale sul Tronto, infrastruttura di valore strategico posta sulla ciclovia adriatica e che collegherà San Benedetto con Martinsicuro. Ce ne parla Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto.
2: La realizzazione dell'opera sta procedendo su entrambe le sponde, in particolare nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo. Sono state realizzate entrambe le due pile, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere di località Sentina, quindi che mi interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela.
1: Di questo e di altri percorsi ciclabili del territorio parliamo nelle realtà locali di oggi, proprio con Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto del Tronto. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. Torna ad Acquaviva Picena il Festival della Zucca 2026, domenica prossima 24 maggio presso l'Ufficio di Informazioni Turistiche in via Leopardi. Dalle 9 del mattino alle 20 di sera sarà possibile acquistare le piantine di zucca e iscriversi al concorso Realizza la tua composizione di fantasia. Si potranno acquistare 3 piantine al costo di 10 euro, oppure chi non avesse il tempo o un terreno per coltivarle potrà adottarle al costo di 20 euro e associazioni del terzo settore che si occupano di disagio e disabilità penserà a farle crescere. L'iniziativa è promossa da una fitta rete di partner, tra cui la Caritas diocesana di San Benedetto e l'associazione Michele per Tutti. Andiamo allo sport, al calcio, in particolare il calcio bianco-nero. Stasera infatti in campo l'Ascoli in casa contro il Potenza. Obiettivo: qualificazione alle semifinali playoff. Mario La Rocca.
3: Un Del Duca sold out per spingere l'Ascoli verso il passaggio del turno. L'eventuale semifinale vedrà i bianconeri di fronte contro la vincente tra Catania e Lecco. Per mister Tomei pochi dubbi di formazione, però i soliti ballottaggi, uno a centrocampo tra Corradini e Milanese e l'altro probabile sull'esterno di destra con Siripe e Del Sole a contendersi una maglia da titolare. Proprio Del Sole al rientro dopo un lungo stop ha dato le impressioni più positive nel match di andata contro il Potenza. Scalpita il numero 10 bianconero, che è pronto ad affrontare il match contro il rossoblù dal primo minuto. Il Del Duca già ribolle, calcio d'inizio ore 20.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 700.

12 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà: Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ha convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
3: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Questa è Radio Ascoli.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Siamo di nuovo in onda con le notizie locali, bentrovati da tutta la redazione e da Stefania Mistichelli con voi in studio. Cominciamo con un fatto di cronaca: atti vandalici a San Benedetto nel quartiere Ponte Rotto. Da circa due settimane bande di ragazzini lasciano i motorini al cimitero e, senza togliere il casco per evitare di essere identificati, gettano bidoni e immondizia dal viadotto dell'Albula. L'ultimo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire agli autori di questi atti grazie alle telecamere di sorveglianza funzionanti nella zona. E a proposito di sicurezza urbana, ad Ascoli l'amministrazione comunale ha annunciato alcuni provvedimenti che verranno adottati nei prossimi giorni. Tra questi, l'implementazione della videosorveglianza, il potenziamento dell'organico della polizia municipale e maggiori controlli sulle attività commerciali perché non vendano alcol ai minorenni. Tra le altre iniziative è stato anche istituito un numero WhatsApp che ogni cittadino potrà utilizzare per segnalare situazioni da monitorare. Andiamo a Sant'Egidio, che è in lutto per la scomparsa di Alessandro Forlini, 57 anni, deceduto lunedì pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Molto conosciuto e stimato consigliere comunale e promotore finanziario, Forlini stava percorrendo con la sua auto la strada bonifica del Salinello in territorio di Sant'Omero quando la sua vettura è uscita fuori strada finendo contro un albero. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, il sindaco Annunzio Amatucci ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. Previsto per fine anno il completamento del ponte ciclopedonale sul Tronto, infrastruttura di valore strategico posta sulla ciclovia adriatica e che collegherà San Benedetto con Martinsicuro. Ce ne parla Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto.
2: La realizzazione dell'opera sta procedendo su entrambe le sponde, in particolare nell'area di cantiere in località Martinsicuro, lato Abruzzo. Sono state realizzate entrambe le due pile, i piloni e i pali della rampa metallica di accesso al ponte, ed è stata realizzata la riprofilatura della golena lato Abruzzo per garantire la compatibilità idraulica nella fase transitoria che prevede il restringimento del corso d'acqua mediante la penisola provvisoria. Nell'area di cantiere di località Sentina, quindi che mi interessa più precisamente il comune di San Benedetto e la regione Marche, sono stati realizzati i pali della pila numero 4 e tutti i pali della rampa metallica che consentiranno l'accesso al ponte verso l'argine. Per quanto le scadenze non si sbilanciano, però si parla del dicembre, fine anno, dovremmo farcela.
1: Di questo e di altri percorsi ciclabili del territorio parliamo nelle realtà locali di oggi, proprio con Paolo Laureati della FIAB di San Benedetto del Tronto. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e disponibile su radioascoli.it. Torna ad Acqua Viva Picena il Festival della Zucca 2026, domenica prossima 24 maggio, presso l'Ufficio di Informazioni Turistiche in via Leopardi. Dalle 9 del mattino alle 20 di sera sarà possibile acquistare le piantine di zucca e iscriversi al concorso Realizza la tua composizione di fantasia. Si potranno acquistare 3 piantine al costo di 10 euro, oppure chi non avesse tempo o un terreno per coltivarle potrà adottarle al costo di 20 euro e associazioni del terzo settore che si occupano di disagio e disabilità penserà a farle crescere. L'iniziativa è promossa da una fitta rete di partner, tra cui la Caritas diocesana di San Benedetto e l'associazione Michele per Tutti. Andiamo allo sport, al calcio, in particolare il calcio bianco-nero. Stasera infatti in campo l'Ascoli in casa contro il Potenza. Obiettivo: qualificazione alle semifinali playoff. Mario La Rocca.
3: Un Del Duca sold out per spingere l'Ascoli verso il passaggio del turno. L'eventuale semifinale vedrà i bianconeri di fronte contro la vincente tra Catania e Lecco. Per mister Tomei pochi dubbi di formazione per i soliti ballottaggi, uno a centrocampo tra Corradini e Milanese e l'altro probabile sull'esterno di destra con Silipe e Del Sole a contendersi una maglia da titolare. Proprio Del Sole al rientro dopo un lungo stop ha dato le impressioni più positive nel match di andata contro il Potenza. Scalpita il numero 10 bianconero, che è pronto ad affrontare il match contro il rossoblù dal primo minuto. Il Del Duca già ribolle, calcio d'inizio, ore 20.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Su
0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
2: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato. Mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti. Dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, è proprio a Palazzo Chigi. È tutto da Augusto Cantelmi, in linea, può tornare allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia, rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio, derisi dal ministro della difesa israeliano Ben-Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
6: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
5: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben-Gvir sbaglia. Stasera il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
7: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre speleosup domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento. Insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei 5, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Pray for peace. Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro con seduto accanto Aram I, cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita
9: e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
8: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
9: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
10: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe i due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della camera di consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
12: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha accoltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura con l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ascoli.
1: Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te, e tu riderai, riderai.

troppo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Li notturni
1: Radio Ascoli.
2: Sto cercando qualcosa mentre dorme questa città, sotturna la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa mentre questo autunno caldo fonde l'anima. Di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

che ho. Ma nonostante sia cambiato quasi tutto, resto sempre un po' in disparte, me ne frego un po'. Qui non si vola, si cammina, mal che vada ci si ferma a fare sosta, a rinfrescarsi. Che sia un divano, una casa, un'autostrada, stare immobili non fa per noi. Passano i giorni e questo mio paese invecchia, non esplode, lascia sempre un po' d'amaro in bocca. Mi metto a scrivere canzoni, forse parlerò di te in questa fila.

0: campo. Non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione, perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli.
2: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
3: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
3: un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: e notturni.
1: Radio Ascoli.
2: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di ponentino.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Cittadini, tri, deva, adi, vai a calì!

non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è